quiero tú. Pensame, no le parole, pensa le parole, non pensaci più. Soldatini tutti in fila, come cane di bambù. Non si riesce a

entra in questo mare buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo.

curva che fai l'indifferente mensa sta fuggia farro con te proprio con te.